0: 今天国语节目到此为止。
1: Please note that this is a repeat broadcast of a previously aired program. Any time-sensitive announcements cannot be deemed current. We hope you enjoy it.
2: We now present a program for our Italian listeners on Fairchild Radio, Vancouver, BC.
3: Bentrovati carissimi, e rieccoci qua. Una bellissima canzone, Acqua e sale, di Nina e Celentano. La canzone prende le forme di un dialogo in cui un uomo e una donna si confrontano e riflettono sul loro amore tormentato.

Acqua e sale, scritto da Audio 2, Giovanni Donzelli e Vincenzo Leon Porro. Ed ora passiamo a Totò Cutugno con Voglio l'anima.

Voglio l'anima è il primo album di Totò Cutugno come solista. Questo album contiene i brani Solo noi, vincitore del Festival di Sanremo 1980, e Soli, scritto da Cutugno nel 1979 per Adriano Celentano. La canzone Voglio l'anima fu poi ripresa da Dalida nel 1979 e cantata in lingua francese.

Love is a Feeling è un brano, un nuovo brano dell'italo-canadese Damien Cenicola e del nostro compositore, cantautore Federico Murruni. E da Love is a Feeling passiamo io

Se ne dicono di parole, eh sì, le parole, signori, possono uccidere, far uccidere e creare un'atmosfera per uccidere. Arrivano i Mattia Bazar con messaggio d'amore.